Mati. Aibo. Shooting a milento. Ay. Mati nyumbani. Ay shooting a milento. Aibo. Ay shooting a milento. Ay robusta na moto. Kufule kiskal somno. Ay maya so shinching.